prima che la mette larga, te la gira più Gordon, Gordon. La prima che la mette larga, attenzione, va a combo a buscare. Attenzione, che la cosa si venga, tira il primero, lo tira, si venga, lo tira.